raccoglierebbe. Il regno dei ragni cucirebbe la pelle e la luna tesserebbe i capelli e il viso e il polline di Dio il sorriso. Ti ho trovata lungo il fiume che suonavi una foglia di fiore, che cantavi parole leggere, parole d'amore. Ho assaggiato le tue labbra di miele rosso, rosso. Ti ho detto dammi quello che vuoi, io quel che posso. Rosa gialla,

tristezza, con la tua nuvola di dubbi e di bellezza. T'ho incrociata alla stazione, che inseguivi il tuo profumo, presa in trappola da un tailleur grigio.

0: Ein Bier für die Kultur.
1: So wenig ist die ORF-Landesabgabe für jeden Haushalt im Monat. 4,70 Euro.
2: So viel bedeutet sie für die Steiermark. 30 Millionen Euro jährlich.
3: Fast ein Drittel des Budgets für Kultur und Sport.
4: Die FPÖ will diese Abgabe abschaffen. Und dieses Geld würde fehlen.
0: Festivals, freie Radios, Konzerte, Theater, Film, Ausstellungen, freie Szene, Initiativen im ganzen Land.
1: Ein Bier für die Kultur. Die ORF-Landesabgabe muss bleiben.
4: Radio Helsinki unterstützt die Petition von Kulturland retten.
3: Alle Infos findet ihr auf helsinki.at.
5: Ero molto amico di uno scrittore che si chiamava Jean-Claude Izzo. Per dirla alla francese, Jean-Claude Izzo. Si chiamava Izzo perché suo padre era di Salerno e sua madre era spagnola. Stavano a Marsiglia e lui che mi ha spiegato cosa voleva dire Rital. Suo padre e anche sua madre gli avevano proibito di imparare la lingua paterna e materna. Per obbligarlo a parlare il francese il più in fretta possibile, in modo che gli altri ragazzi, bambini di Marsiglia, smettessero di insultarlo e di chiamarlo Rital.

Eppure lo sapevamo anche noi, l'odore delle stive, l'amaro del partire, lo sapevamo anche noi. È una lingua da disimparare, è un'altra da imparare in fretta, prima della bicicletta.

e sapevamo la pazienza di chi non si può fermare e la santa carità del santo regalare. Lo sapevamo anche noi, il colore dell'offesa e un abitare magro e magro e magro.

Grazie mille, vi ringrazio moltissimo di essere venuti. Grazie davvero, grazie a tutta l'equipe di questo bellissimo auditorium, bellissimo e accogliente. Grazie a chi ha fatto i suoni, le luci.

questa notte calda di ottobre, apriti cuore, non stare lì in silenzio, senza dir niente. Non ti sento, non ti sento, da troppo tempo non ti sento e ti ho tenuto lontano dalla gente. Quanti giorni passati senza un gesto d'amore, con i falsi sorrisi e le vuote parole, ho perfino pensato in questa notte di ottobre di buttarti via.

che davanti a questo cielo nero di stelle, e ce ne sono stanotte di stelle, forse miliardi. Cuore, non parli, lo sono io che non sento, e per paura di ogni sentimento, cinico e indifferente, faccio finta di niente, ma non ho più parole in questa notte di ottobre.

sapore che resta di te. Quando tu sei lontana e non so dove sei, cosa fai,

José per sempre nei nostri cuori, José insieme ai nostri valori, José trafitto da mille più dolori, José dipinto con tutti i colori.